from si sono capo di organizzazione. Non vorrei mai tutto il lavoro che ho fatto per le vicine e tenere attenzione a questo, ma

0: Tu faccia la fatta sempre.
1: Cosa vuoi?
0: Sempre, tu faccia le 9 tu sempre.
1: Anzi, sempre.
0: Sempre, 6 minuti. Tu sei ciao, Paolo?
1: Se non si sia una mia di Paolo.
0: 68 in Bravo. Six miles from any time for 28.
1: At 13, sir.
0: 76 Echo. No problem.
1: Sure.
0: Oh, okay. And Charlie 32 yourself, and what other unit?
1: 24.
0: Okay, so far. Twenty-one Charlie 4-2, unit 10-4.